più possibile questo fatto d'umanità. Nessuno occupa niente. Non è più possibile questo fatto d'umanità. Nessuno occupa niente. Nessuno occupa niente.